0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì. Pronti? Introduzione.

spero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

braccio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là.
0: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

0: io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma
3: che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: Bonifazioni.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vuoi?
0: Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

Niente, niente, spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì. Pronti? Introduzione.

niente voglia, niente spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ok, dentro? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

0: voglia niente spero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Sì. Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ok dentro? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

terre. Que tenerte, ça me fait un coup mal. Sei sicura che sta amore, come sono sicuro te. Ritornello, oh vita.

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma
3: che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Paco, Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì. Pronti? Introduzione.

nel dispero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Це істота, prima amore, primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sì. Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho invitato

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Wir Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì? Pronti? Introduzione.

rien ti spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ok dentro? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

soltero, que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jurini Paul Reiner Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vediamo?
0: Ci vediamo? Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Sì, live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: coraggio ed unità. Mir, Frede, Freide, Pino, Paolo, Paco, Paco.
1: Sono pure la luce, mi ti faccio vedere tutto il mondo.
2: Enfin, les hommes piano vont très loin, Guantanamo.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sì. Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: creux de l'épaule d'un homme à retenir.
1: Guarda che bello.
2: Fai un video di casa? Giusto, mi sta. E a me da un truc?
1: A me da un truc? Adesso?
0: C'è avec le guitare che noi piano, chérie.

braccio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reiner Pacon Becker.

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Aiuto.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là.
1: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come so sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle
2: ma d'oca. Che meraviglia.
3: Meraviglioso,
2: così
3: meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Wir Friede, Friedenjurini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sì. Pronti? Introduzione.

ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle
2: ma d'oca. Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
0: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora,

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

terre. Car dernière terre, ça m'a fait un commun. Sei sicuro che sta amore, come sono sicuro te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì. Pronti? Introduzione.

Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle
2: ma d'oca. Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che contano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì. Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, ho vita

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.